si tradite. Musica UE. So, abicati, più duro da lì, abicati per torni si peri, abicati per futuro, abicati per giorno. Scandinavian Albania Radio.

0: si tradite.
1: Musica UI. So,
2: avvicati, futurotani, avvicaci per torni sciperi, avvicaci per futuro, avvicaci per show.
1: Scandinavian Albania Radio.